Ah, Jorgio. Ah, joder, don Jorgio. Mira, mira, pásale pa' frente, Jorgio. Pa' frente, Jorgio. Dale la macabre. Vete pa' acá, pa' frente.